Presto na boca, Breno na loca, Kino na urvi, Galan di croca, Fugan da flame, Velo brugno svelte, Per mar suotre, Afeso tru in pole, Truda panasino, Fala di bordi, Truda pet molo, Faxa na vore, Truda da svine, Truda sanguine, Per mar suotre, Afeso tru in pole,